Si duce pure piglia, si duce pure pisca. Lieva vicino alla mamma gella e mietteci un bello pullastrello. Zazza, si non fai che stucca, non c'è sta niente a fa, a casa senza

sì, primo l'ete vassa, poi l'ete lassa, non c'è capisci niente come mamma tassa. Tambricchia e poi sbriglia, c'è compazzisce, però si te carizzi, tutta durata.

0: carina,
1: carina,
0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticando una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia miagola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.